0: 101.3, pura gozadera.
1: Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata. Qué pata pata.